0: 3 con J Balvin, me.
1: A diario, Mix Radio.
2: Wow, ho bisogno di una stasua, a che ode, completo, candela. Yeah, yo, Gansa.
3: Mami, ho bisogno.